A Giugale di Gambrassara, Ore la vici vagna vetti, ondo mi ne caccia lì.